fare un giro sulla tua Vespa. Scioglierò i capelli al vento. Magari andiamo a fare un bagno nel mare caldo del tramonto. E stasera pizza e birra. E magari, quando mi riaccompagnerai, riuscirai.